0: la hora de las Big Bands, con el sonido más sublime de los formatos musicales. Solo por Latina Stereo.
1: Mr. González, questo pezzo era Descarga Cacciao. Adesso si è appena risieduto sul pianoforte, si ricomincia.